Questo cuore che è sincero, vado vanno in un paraggio, vado vanno l'amore vero, per poterti dichiarare, la figliola che sapesse

parolette graziose, voi vi state vergognose, mezzo ascose fra le foglie, e sbidate le mie voglie, che sono troppo ambiziose, e sbidate